0: Che bellezza! È bella come un colpo di cannone! Che bella faccia!
1: Quale ci mangia, quale ci mangia, quale ci mangia!
0: Ehi, andiamo!